Mwen kon souvan tande, hein. Gen moun ki kon di ke bal verite ya menm si ke hein la blese, OK? Mwen kon tande tou gen de moun yo kon di ke si ou konnen hein verite ya la blese l pa di li. OK? Mm-hmm. 33-33-56-96 Ki sa nam di pou moun sa yo, hein? 33-33-56-96 Nou kapap rele pou n plase mou pa nou, hein? OK?